sareste la contessa, ma tempo vi giungete, vedrete da voi stessa, il conte e la mia sposa, di propria man la cosa, toccar io vi farò.

0: Che schiaffo!
1: Sei schiaffo! E questo! E ancora questo! E questo! E mai
0: stato! Non battere così presto!